0: Sono le 2:01.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
2: Cruella de Vil, Cruella de Vil, she's born to be bad, so run for

to be tame, and all of your good guys, they all seem the same.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Sono le 3 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: denti. Sembra rido, ma in fondo stringo i denti.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: ミュージックボックス。
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 5 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

0: And it's Saturday, Sunday, what?
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Honestly.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Ariete, vi sentirete oggi un po' apatici. Non avrete voglia di mettervi in gioco, perché lo stress provato sarà più forte di voi. Non lascerà spazio per nessuna attività concreta. Un cambio di visione potrebbe essere la risposta. Toro, vi muoverete oggi con estrema sicurezza e avrete intenzione di trasformare in realtà tutti i vostri sogni. La determinazione non vi mancherà, così come il desiderio di successo. Chiavi vincenti. Gemelli, tenete in grande considerazione la vostra famiglia. Si tratterà di un dono prezioso in grado di cambiare in meglio la giornata. Per questo motivo dedicate ai vostri cari tutte le attenzioni possibili. Cancro, la vita sentimentale non andrà proprio per il meglio oggi. Vi sentirete un po' disorientati perché non saprete cosa fare. Le stelle vi consigliano di pensare all'idea di prendervi una piccola pausa. Leone, non rimarrete in disparte a guardare oggi. Sarete molto attivi, soprattutto in campo professionale. Prenderete in mano la situazione senza paura e questo dimostrerà ai capi e ai colleghi di poter contare su di voi. Vergine, sarà una giornata estremamente favorevole per quel che concerne l'attività lavorativa e riuscirete ad ottenere un bonus importante dai vostri superiori. Le persone a voi vicine saranno orgogliose del vostro operato. Siatelo anche voi. Bilancia, siate soddisfatti di ciò che vi sta accadendo in ambito lavorativo. Finalmente stanno venendo fuori le vostre qualità e le idee geniali che potrete mettere a disposizione dei vostri capi e del

0: realizzare i vostri sogni. Acquario, la giornata può risultare più monotona del previsto. La vita sentimentale potrebbe attraversare un breve momento negativo, mentre il campo lavorativo è pronto a regalare dei momenti di grande serenità e soddisfazione. Pesci, avrete paura oggi di dire la cosa sbagliata. Cercherete di catturare l'attenzione degli altri, ma poi non saprete come gestirla. Questo comportamento può portarvi a isolarvi, rifugiandovi nella vostra interiorità. Oggi vi saluto con le parole di Abraham Maslow. Se progetti deliberatamente di essere meno di quello che sei capace di essere, allora ti avviso che sarai infelice per il resto della tua vita. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex del l'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi, martedì 29 settembre 2026, è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 18.55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima. E nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche gli autoritratti, i fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis fino al 4 ottobre. Ci spostiamo a Milano per una mostra dedicata a Luciano Fabbro, esponente di spicco del gruppo dell'arte povera che fin dagli esordi ha sviluppato una personale indagine sul concetto di abitare lo spazio, inteso come campo dinamico di azione, esplorando al contempo lo sguardo, l'esperienza e la relazione dello spettatore con l'opera e con l'ambiente. Nell'intersezione tra scultura, pittura e architettura, Fabbro mette in atto processi che ne esaltano le reciproche contaminazioni, impiegando forme apparentemente semplici per generare significati complessi. Luciano Fabbro, abitare lo spazio, in mostra dall'8 ottobre al Pirelli Hangar Bicocca. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. L'opera celebra Tozzi con una selezione di 21 successi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical a Milano, in scena al Teatro Arcimboldi dal 23 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Gran Galà con delitto di Simone Tempia. L'autore, alla sua prima prova di narrativa, ci conduce con ironia e mistero al cuore di un giallo dal gusto classico. Una villa isolata, una sola lunga notte, un gruppo di personaggi tutti potenziali colpevoli. Un libro perfetto per chi ama i romanzi di Agatha Christie e ha sempre voluto partecipare a una cena con delitto. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire, anche per voi. Maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico,

0: le sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario, sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: le 8 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco, dichiara Poggi.
2: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usame Elmi e Atar Kamel Mohamedi Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
3: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
2: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
3: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
2: Il calcio: si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in Angola con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Yılmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

La mattina porta qualche velatura, ma il clima rimane stabile e sorprendentemente dolce. Nel pomeriggio la luce torna protagonista, chiara e gentile, come un invito a godersi ciò che resta dell'estate. Una giornata che accompagna senza fretta, perfetta per un pranzo fuori, anche veloce ma con vista...

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックバックス。
1: Parliamo di mobilità e trasporto pubblico, al centro del Forum Mobilità di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta. L'associazione ha ribadito che solo un trasporto pubblico locale efficace e accessibile può garantire un futuro sostenibile, denunciando le disparità territoriali e la dipendenza dall'auto privata. Presentati studi, progetti e testimonianze, mentre Legambiente chiede investimenti su ferro e gomma per una mobilità davvero universale.
2: Ed ora parliamo del progetto che unisce alpinismo, ambiente e parità di genere al Parco Nazionale Gran Paradiso. Giovedì a Ceresole Reale si terrà la serata conclusiva del percorso delle tre giovani alpiniste pakistane, ospiti in Italia per una formazione tra montagna, tutela ambientale e autonomia femminile. In programma la presentazione del film Girls in Action, testimonianza di un progetto che usa l'alpinismo come strumento di libertà.
1: Parliamo di un nuovo studio di Transport e Environment sulle scie di condensazione degli aerei. Secondo la ricerca, ridurre le contrails potrebbe ritardare di 10 anni il riscaldamento climatico causato dall'aviazione. Nel 2019 solo il 3% dei voli ha generato l'80% dell'impatto. Transport e Environment chiede misure mirate su rotte e orari, definendo la riduzione delle scie uno degli interventi più semplici ed efficaci per la decarbonizzazione del settore.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: sono le 9 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del Consiglio da stabilirsi in sede civile.
4: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
3: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
4: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
3: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
4: Il calcio è tutta un'altra Italia, borsa con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: quando dicono che è solo questione di prospettiva, di contesto, no? Queste frasi qua, è tutto vero, tutto verissimo, cioè... Ve lo dimostro. Ieri c'è stato queste scene surreali, secondo me, ma normali, anche assolutamente normali, di code infinite a una nota catena di distributori di benzina che ha deciso di applicare il famoso prezzo massimo, no? Il prezzo calmierato, che più o meno è 2 euro per la benzina, 2 euro e qualcosa per il diesel, no? Una cosa del 2 euro forse, 10 o 20 centesimi, mi ricordo. Sta, se avessero detto qualche mese fa farete la coda, ma la coda vuol dire c'erano, cioè io ti giuro, mi sono passato davanti a alcuni di questi distributori, vedevi veramente centinaia di metri di coda, no? Se avessero detto farete la coda e esulterete quando vedrete la benzina a 2 euro, no? E starete lì magari anche mezz'ora, 45 minuti, no? Per fare il pieno, ci avreste creduto? No, non ci avremmo creduto. Oggi invece è tutto assolutamente spiegabile, tutto anche comprensibile, diciamo. Nello scenario in cui ci siamo trovati, un po' in tutta Italia è andata così, ci sono state code di distributori un po' in tutte le sedi, no, della Eni, tanto diciamo, insomma, sono loro che hanno scelto per ora di fare questi prezzi, diciamo, calmierati, che non saranno eterni, diciamolo subito, perché avranno una scadenza e poi si tornerà al su e giù. Tutte le altre stazioni di rifornimento io non so se dovranno a questo punto adeguarsi, perché rischiano di non vedere più passare nessuno, cioè se tanto mi da tanto erano tutti alla Eni in questi giorni, saranno tutti lì. Fatto sta che noi invece siamo lì del Carpegio, che anche oggi gentilmente ci ospita e noi ringraziamo. Direi che possiamo iniziare con gli spot. Vai.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Francesca, dove sei?
3: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
2: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
3: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
2: E l'altra mezza regione dov'è?
3: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
2: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDAC,
4: ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?

0: fai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Devo capire come si gestisce un Tiziano Ferro così nostalgico alle 9.23. Questo va un po' capito, diciamo, va un po' gestita adesso questa. Ti scatterò una foto che abbiamo sentito appunto in diretta alla Giosta. No, vedevo le altre notizie invece che ci sono online sui quotidiani valdostani, a parte le code ai rifornitori, diciamo, di carburante Eni, di cui parlavamo, insomma, che sono state un fatto a livello nazionale, ma non è stata diversa la situazione a livello regionale. No, leggevo questa notizia invece sul Monte Bianco, cioè scusami, insomma, base assurda davvero. Allora, hanno trovato un uomo al traforo del Monte Bianco che andava verso la Francia, quindi direzione in uscita dall'Italia, che aveva in auto delle bombe a mano. Cioè, io ho letto questa notizia, ho detto, boh, ma è uscito, cos'è, tipo un teaser di GTA 6, l'ennesimo teaser di GTA 6 in vista dell'uscita che mi pare sarà a novembre. Invece era un cittadino bosniaco diretto in Francia, arrestato dalla polizia del traforo perché è in possesso di alcune bombe a mano. Non so quante bombe a mano avesse, il fatto sta che lui girava con queste armi, per poi questo suono sulla sua automobile. Sono intervenuti anche gli artificieri, insomma, segnalazione anonima pervenuta alla sala operativa della polizia. La segnalazione parlava di droga e armi, poi non so se anche la droga fosse presente, questo non è dato saperlo, ma di sicuro c'era questo materiale esplodente, e motivo per cui l'uomo è stato tradotto, come si dice, alla casa circondariale di Vedasi Carcere di Brissogne. Per forza, lo sa che non ci sono altre strade in questi casi.

0: stavo per dire uguale a Selena Gomez, sembrava lei, invece sono tre sorelle, si chiamano Haim, che hanno fatto insomma vari dischi, tra cui questa Relationships che abbiamo sentito. Hanno già la bellezza di 19 anni di attività queste tre sorelle californiane. Va bene, c'è ancora uno strascico di polemica sul Pride legato, io ti giuro, siamo arrivati a un punto in cui ovviamente anche gli stati di WhatsApp fanno notizia, però è normale, secondo me. Io ho una teoria su quello che è successo al segretario del Vescovo, no? Che si chiama Gilbert Turcotti, è diventata anche una questione nazionale, perché vedo che vari quotidiani di respiro nazionale l'hanno pubblicata questa notizia. Cosa ha fatto lui? Ha pubblicato proprio nel giorno del Pride, o comunque a ridosso, questo collage di quattro bandiere del Pride che, diciamo, girate in un certo modo componevano una svastica, e c'è scritto sotto questione di prospettiva. È arrivata anche poi, come dire, la comunicazione, comunicato del vescovo della diocesi. Di fatto il vescovo ha parlato di una espressione personale, mi ha detto che non è assolutamente la posizione della diocesi. Vi leggo proprio cosa ha scritto. Dunque, le posizioni della diocesi vengono espresse sempre solo attraverso i canali ufficiali, ovvero la predicazione pubblica, i messaggi, lettere, eventuali interviste del vescovo e, quando opportuno, rilanciata dall'ufficio stampa. Ogni altra presa di posizione ha il carattere di parere personale di chi le esprime. Questo era abbastanza ovvio, devo dire, no? Quindi sottolineano un po' una cosa chiara. Cos'è che ha fatto arrabbiare ancora Arcigay? Ha fatto arrabbiare questo comunicato che non contiene, avrete notato, nemmeno una frase di condanna. Cioè non c'è una frase in cui si dice condanniamo quel tipo di associazione, no? Tra simboli nazisti e il simbolo invece del Pride, la bandiera LGBTQ+, eccetera. Quindi insomma, questo ha fatto un po' arrabbiare Arcigay, che in effetti dice adesso la diocesi non ha preso le distanze, a sua volta con un comunicato, con una dichiarazione soprattutto della sua portavoce Alice Sartore. Dice: non è la presa di distanza che avevamo chiesto, nel comunicato non c'è una parola sull'immagine né un pensiero per le persone che si sono sentite colpite. Chiamarlo parere personale non cambia ciò che quell'immagine rappresenta né il ruolo di chi l'ha diffusa. Avevamo detto che il silenzio sarebbe stata già una risposta, una precisazione che non dice nulla somiglia molto a un silenzio. Da parte nostra continueremo a valutare come tutelarci in ogni sede opportuna.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita.
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Comunque, da persona che non segue la cronaca nera, però lo dico, anzi ho una certa avversione, e che tutto quello che sa sulla cronaca nera la sa contro la sua volontà, questa è una premessa doverosa. Ma insomma, devo dire, è bello sapere che forse, questa è solo la tesi dell'accusa, ora vediamo, forse viviamo in un paese in cui i RIS, cioè coloro che dovrebbero, come dire, fare gli esami, dovrebbero, no, essere assolutamente super partes, anzi di più, dovrebbero fare delle investigazioni scientifiche, alla fine questo forse, ripeto, non c'è ancora nulla, io spero sempre che non sia così, forse hanno falsificato le prove che avrebbero scagionato una persona che si è fatta non so quanti anni di carcere. Questa è la tesi dell'accusa, insomma si parla di Garlasco naturalmente, ancora questa cosa, si parla del fatto che 19 anni fa ci sarebbero state tutte le evidenze per scagionare Alberto Stasi e che i RIS avrebbero, io voglio sempre sperare nella buona fede perché sennò davvero è assurdo, avrebbero nascosto, comunque non avrebbero rilevato tali evidenze probatorie, che è un po' il loro lavoro oltretutto, quindi è abbastanza allucinante quello che è successo, se è davvero andata così. Ripeto, è solo la tesi dell'accusa, vediamo cosa succede, vediamo cosa capiterà. Al momento si va verso, come riportano tutti i quotidiani, un'indagine per depistaggio, quindi questa sembra proprio la direzione. Mamma mia, dico solo mamma mia. Vabbè, andiamo avanti, dai, vediamo un po' le altre cose più locali, stiamo un po' sul territorio valdostano. Vedo che tanti stanno parlando di Tour du Mont Blanc, e cioè, diciamo, è stato fatto un po' un sondaggio su 15.000 persone intervistate all'UTMB, che è una nota gara che si fa insomma intorno appunto al Monte Bianco tra territorio italiano e territorio francese. Quasi il 30% ha dormito in rifugio e sembra proprio che il 29%, quindi questo 29% abbia bivaccato sostanzialmente fuori dalle regole. Questo è un po' quello che viene fuori. Dopodiché, insomma, c'è chi dice non bisogna stigmatizzare l'UTMB, bisogna solo governare i flussi, come per esempio Casale Brunet, che ha parlato, Simone Casale Brunet, che è assessore al turismo di Courmayeur, che è intervenuto in consiglio comunale dopo il confronto avviato con le amministrazioni anche francesi sul futuro di questa gara. Comunque 3 escursionisti su 10, secondo questo sondaggio, bivaccherebbero fuori dalle regole lungo i sentieri del Tour du Mont Blanc. Questo è il dato del quale Courmayeur, insomma, si sta occupando e che è emerso proprio nel consiglio comunale degli scorsi giorni. Si parla di cosiddetto del wild camping, cioè il fatto di il campeggiamento selvaggio, come si può tradurre, sì, una cosa del genere. Questo è almeno l'hanno rilevato, insomma, cioè, diciamo un dato che ci dice, non ti dico la verità, ma insomma un'indicazione chiara su dove andare a essere più attenti per le future edizioni. Marco Mengoni, dai.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Vabbè, disco un po' fuori stagione, però sempre molto piacevole di Ligabue. Si chiama ovviamente La Primavera, alle 9.50 su Top Italia Radio. Ci sono dei dati interessanti anche sugli infortuni sul lavoro. Ogni tanto escono questi dati così. Sul 2025 in valle ci sono state 1.127 denunce di infortuni sul lavoro, vuol dire un 4% in meno rispetto all'anno prima. Mentre se parliamo di malattie professionali, c'è stato invece un aumento molto alto, uno dei più elevati d'Italia. Si è passati da 41 casi segnalati nel 2024 a 66 segnalati, domande, denunce, lo scorso anno, ovvero nel 2025. Questi sono i dati che sono stati forniti dall'INAIL nel suo consueto rapporto annuale, che appunto riguardava l'anno ovviamente scorso. Siamo su questo, quindi diciamo la regione forse in assoluto col maggiore incremento percentuale per malattie professionali. Va sempre detto che sono numeri talmente esigui, come diciamo sempre quando si parla di statistiche in rapporto a una popolazione così piccola, che bastano davvero 3-4 casi in più e in meno per far salire la percentuale di tantissimo rispetto a regioni che magari lavorano su numeri di milioni di persone.

Martin Garrix con tutta la sua delicatezza proverbiale in questa Hero. Una bella, in realtà sto scherzando, è un po' più zaro di solito. Questa era molto, molto chic, anche se vogliamo, come, come canzone. Vabbè, vedo che c'è un articolo adesso, scusa, adesso mi viene un po' da ridere, ma il titolo mi fa un po' ridere, come, come è stata riportata dalla prima linea, ve la leggo proprio, no, cioè, vabbè. Mi sono fatto mille problemi l'altro giorno, no, a dire bangladino in onda, ho detto magari una roba razzista, non so, non è bella da dire, no, bangladini si intendono, insomma, i negozi, quelli aperti anche la sera, no, che sono tra l'altro oggetto di grandi polemiche in questo momento, perché qualcuno gli sta debitando tutto, tutte le origini, la genesi della mala movida dell'estate austana, no, perché vendono alcolici anche dopo una certa ora, eccetera. Però la prima linea titola così: Aosta, furto con spaccata in un negozio bangladino.

Dino, questo è il titolo. In via Chambéry, a quanto pare qualcuno avrebbe spaccato il vetro, insomma la vetrina, e avrebbe rubato qualche cosa in questo esercizio commerciale gestito da alcune persone originarie del Bangladesh. Sono state proprio loro ad allertare il 112 quando ovviamente sono arrivati in negozio, hanno trovato la vetrina sfondata e la cassa che era stata manomessa. In realtà gli hanno rubato tipo 30 euro e qualcosa in genere alimentare, però davvero pochissimo. Come al solito in questi casi i danni veri sono stati fatti sulla struttura, quindi si parla poco più di 1000 euro di danni per questa spaccata, e quindi insomma davvero l'ennesimo furto inutile, oltretutto, cioè oltre a essere una roba da non fare, in più tutto sto casino per 30 euro, cioè una roba assurda. Maneskin.

bene, stavo valutando, scusate, stavo facendo i miei calcoli complicatissimi sul clock orario, ma abbiamo ancora un attimo prima di collegarci con la redazione, quindi possiamo vedere ancora al volo proprio una notizia, attingerei ancora da Rai News, che parla anche del fatto che insomma c'è ad esempio un weekend degli sport popolari che non abbiamo raccontato, molto colpevolmente devo dire, loro fanno un po' il punto tutti i lunedì e quindi insomma oggi siamo martedì, un po' in ritardo, facciamo anche noi il punto, mi sembra giusto, assolutamente, lo facciamo tra un attimo proprio perché adesso sì è pronta la redazione, quindi noi ci colleghiamo con le notizie. Vi ricordo il numero per interagire con Top Italia Radio, che è il 349 722 5831, anche oggi che siamo live dall'Ideal Car Peugeot.

0: Sono le 10 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
3: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
2: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
3: Alla fine la spunta il centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
2: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della girone a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa a 2 minuti dal 90esimo. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia, che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Chissà se essere costantemente informati ci rende davvero più consapevoli oppure più inquieti. Viviamo in un tempo straordinario nel quale possiamo conoscere quasi in tempo reale ciò che accade in qualsiasi angolo del pianeta. È una conquista della modernità che sarebbe assurdo rinnegare. L'informazione resta uno dei pilastri della democrazia. Sempre più spesso, però, la cronaca assume i toni del Grand Guignol, il celebre teatro parigino che fra la fine dell'Ottocento e la metà del Novecento metteva in scena spettacoli dell'orrore, ricchi di sangue, di mutilazioni simulate, di effetti studiati per impressionare il pubblico. Naturalmente i delitti e le tragedie esistono davvero e sarebbe ipocrita fingere il contrario. Il problema non è raccontarli, ma il modo in cui vengono proposte. Assistiamo a una narrazione continua, quasi senza pause, immagini ripetute, ricostruzioni, indiscrezioni, dettagli sempre più minuti, interviste improvvisate, collegamenti in diretta, dibattiti che si protraggono per giorni. Il nostro cervello, del resto, è predisposto a reagire con maggiore intensità al pericolo che alla serenità. È una eredità della nostra evoluzione. Riconoscere una minaccia significava aumentare le possibilità di sopravvivere. Oggi, però, questo meccanismo biologico viene continuamente alimentato da piattaforme e algoritmi che hanno un solo obiettivo: catturare e trattenere la nostra attenzione il più a lungo possibile. Così finiamo per vivere immersi in una sorta di rumore permanente che non coincide con una maggior conoscenza, al contrario rischia di produrre assuefazione, ansia e persino una visione deformata della realtà. Se ogni giorno veniamo investiti da una successione di violenze e di tragedie, possiamo arrivare a convincerci che il mondo sia soltanto questo. Per questo mi piace l'immagine del chiostro. Non penso a un luogo di fuga o di isolamento, ma uno spazio di raccoglimento. I chiostri dei monasteri sono stati per secoli luoghi di silenzio, di studio, di meditazione, nei quali il tempo sembrava rallentare. Oggi ciascuno di noi avrebbe bisogno di un proprio chiostro, anche simbolico, qualche minuto senza notifiche, senza televisione, senza lo scorrere compulsivo nei social network, non per ignorare ciò che accade, ma per recuperare quella distanza che permette di distinguere fra informazione e spettacolarizzazione, tra il dovere di sapere e la tentazione di consumare la sofferenza altrui come se fosse una serie televisiva. In un'epoca che sembra aver trasformato il clamore in un valore e l'emozione immediata in una moneta di scambio, credo che il silenzio sia diventato una specie di atto di libertà. La quiete non è indifferenza verso il mondo, è la condizione necessaria per continuare a guardarlo con lucidità, con spirito critico e soprattutto senza esserne divorati.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Effetti speciali.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.

promesso, bisogna fare il momento sport popolare. Allora, nella rubata finale autunnale di prima categoria, che riproporrà nei prossimi giorni, adesso non so bene quando, non penso nel fine settimana che arriva, riproporrà la sfida già vista in primavera, quindi Gressin contro due. Gressin che si è qualificata in extremis, benissimo, e quindi sarà una sfida inedita, già vista, però appassionante, no? Nel Fiolet invece, definite le semifinali della Ligue A, Saint-Oyen sfiderà Avise, mentre Allen incontrerà Saint-Christophe, benissimo. E poi Lausanne, naturalmente, come dimenticarlo, la classifica di Ligue A si fa sempre più serrata con Châtillon che ha agganciato Verreil in vetta dopo averlo battuto, a quota 4 punti anche Chambab e Montjovet che ha avuto la meglio su Saint-Vincent, quindi grande bagarre, mucchio selvaggio potremmo dire, per citare un noto telecronista. La sorpresa arriva però dal torneo femminile, dove Montjovet ha vinto l'ultima partita e ha rilanciato la sua corsa verso le semifinali, un po' a sorpresa appunto, molto bene, molto bene. Devo dire, di questi tempi è molto più soddisfacente seguire gli sport popolari valdostani del calcio, questo lo dico da juventino, poi non ti dico, cioè proprio intanto non c'è neanche più gara, cioè. Vabbè, adesso tra poco parliamo anche di altre cose, perché c'è una bella notizia che riguarda il weekend che arriva, e riguarda la cultura, e riguarda la festa dei nonni che sarà il 2 ottobre, cioè questo venerdì. Quindi ci sarà la gratuità dei castelli e dei musei valdostani per tutti i nonni accompagnati dai nipoti. Bella questa iniziativa.

0: quando si dice associare un brand a una canzone, no? Questa di Gary Go, si chiamava Wonderful, è proprio inscindibile da una nota pubblicità degli anni 2000, ma lasciamo perdere, noi entriamo adesso nei dettagli, anche perché vedo che tra pochissimo ci dobbiamo collegare con le notizie regionali e col Music Box. Vi ricordo che potete interagire con noi come sta facendo, per esempio, vedo Giuliana, vedo Daniele, insomma sono in tanti a scriverci sul nostro numero 349-722-5831.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già. Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.

0: Parliamo dell'episodio avvenuto a Londra, dove un attivista ha interrotto un evento sull'intelligenza artificiale chiedendo una moratoria sui data center e più voce per le persone comuni. Il gruppo Pull the Plug denuncia rischi e mancanza di controllo, mentre parte del pubblico ha condiviso le preoccupazioni. Altri partecipanti, invece, hanno difeso lo sviluppo dell'IA, sottolineando opportunità e innovazione.
1: Parliamo di un caso che ha scosso profondamente Torino. Un giovane adulto di origine egiziana ha confessato di aver abusato di un minorenne. L'indagine ricostruisce gli attimi precedenti ai fatti, compreso un video che mostra l'uomo mentre tenta di conquistare la fiducia della vittima. La comunità è scossa e divisa. C'è chi invoca pene più severe e chi esprime forte preoccupazione per la sicurezza dei minori.
0: Parliamo della rapina avvenuta in una gioielleria di un centro commerciale nell'Lodigiano. I banditi sono stati ripresi dai passanti mentre fuggivano e le immagini interne mostrano la furia degli scassinatori. Un episodio che si aggiunge ai sempre più frequenti casi di microcriminalità, alimentando paura tra i cittadini. C'è chi chiede pene più severe e chi teme un peggioramento della sicurezza nei centri urbani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Nella vita sono semplicemente un essere umano che è e che vive, non mi etichetto, non mi piace cercare di prendere qualcosa, di avere qualcosa.
1: Interferenze varie mentre ascoltiamo questa molto bella, devo dire, American Wedding di Goldilocks. Sentiamo il finale, vai.

Bene, l'ho già disannunciata, quindi evitiamo di ripeterci. Aggiungiamo che c'era anche Sveglia Ginevra in questo featuring con Goldilocks e che c'è insomma ancora qualcosina da dire a livello valdostano sulle notizie, ma proprio ina, cioè proprio poca roba. C'è qualcosa che riguarda le automobili, essendo noi dentro un concessionario è giusto anche ogni tanto occuparci di questa cosa e leggere le parole dell'assessore regionale Luigi Berschi, che ha parlato ancora di acquisti di auto a basse emissioni. Come sapete c'è una misura ancora attiva di sostegno a chi vuole acquistare auto a basse emissioni, auto elettriche, insomma di vario tipo, insomma arrivano anche dei dati che di fatto dimostrano come ci sia in effetti un aumento degli acquisti sul territorio valdostano di questo tipo di veicolo. Ne hanno parlato sia Luigi Berschi che Loredana Petei, che è presidente anche del comitato competente che si sta occupando di questa cosa, ma partiamo dall'inizio. Nel 2024, dice Berschi, abbiamo rafforzato il contributo per l'acquisto delle auto elettriche. Questa scelta politica ha prodotto un aumento del ricorso alla misura, perché il numero delle auto acquistate è praticamente raddoppiato, triplicando quasi nel caso dei veicoli a zero emissioni, cioè quelli full electric. I risultati dicono che la misura sta rispondendo agli obiettivi che ci siamo posti, questo dice l'assessore appunto ai trasporti, che è stato audito dal Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione delle Politiche Regionali della Qualità della Normazione in merito agli interventi per la mobilità sostenibile 2025. Qui appunto la presidente è Loredana Petei, anche lei consigliera regionale. Importante è stata anche l'introduzione di un contributo, dice Berschi, differenziato per gli under 35, con l'obiettivo di promuovere questa cultura della mobilità sostenibile anche nell'utilizzo dell'auto privata. E quindi i dati cosa dicono? I dati dicono che le misure sono state 1629 domande in 10 mesi, di cui 1267 accolte. Stiamo parlando di 5.200.000 euro erogati a famiglie e anche imprese valdostane. Il dato che più ci ha colpiti è quello della crescita delle auto a basse emissioni. Si è passati da 241 domande nel 2023 a 573 nel 2025. Quindi insomma, abbastanza chiaro che il trend sia in aumento netto.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: Cosmo che stava gli occhi lui nella crescita, visto che parlavamo insomma di auto, il bonus, di tutto un altro discorso, però anche lui anche in quest'estate ha dimostrato di essere uno dei, non so se definirlo cantautore, perché poi lui fa tutto un genere a sé stante, è un DJ per essere precisi, ma insomma fa un po' tutto, più interessanti appunto del panorama italiano, in particolare del nord-ovest, a cui siamo particolarmente affezionati trovandoci in quel luogo. Adesso noi ci colleghiamo però 30 secondi con gli spot, poi torniamo con un disco di Fedez. Non sento un disco di Fedez da un sacco di tempo. Vai, sentiamolo tra poco.
1: Francesca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
1: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
2: Quasi.

infatti è un disco vecchio, perché ultimamente mi sembra più focalizzato su podcast, interviste varie. Il signor Fedez, Federico, al secolo Federico Lucia, ricordiamo. Intanto Rosalyn con la sua Alleluia, per tornare ancora al 2023, quando mancano pochi minuti alle notizie nazionali, quelle delle 11.

0: Sono le 11 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita a Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
1: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
2: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione e indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori quattro consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
1: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione è in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo il VONA emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania, che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Rossa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
2: Dopo Eni e IP anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
1: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata, e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
3: Sicuramente per i ragazzi più giovani venire a vincere qua, dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando, credo che sia importante. Adesso bisogna continuare. Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

questo è un tema che a me affascina un sacco, anche se poi è un tema molto serio su cui non bisogna giustamente scherzare, ma più che altro riflettere, secondo me, che è quello del gioco d'azzardo. Allora, devo fare, guarda, confessiamoci, ragazzi, confessiamoci, facciamo un momento confessione. Io faccio il fantacalcio un po' è quello. Adesso parliamoci chiaro, è un po' quella roba lì. Non è una cosa dove tu puoi più di tanto rovinarti, anche se so di gente che si spende migliaia di euro il fantacalcio, quindi c'è di tutto in giro. Tendenzialmente, se fai un fantacalcio 2, 3, 4, 10, massimo 10 all'anno, forse 10 sono tanti, rimani dentro un range di perdite abbastanza, diciamo, gestibili. Quando si parla di gioco d'azzardo non si parla di fantacalcio, si parla soprattutto di giochi legati alle carte, slot machine, tutto quello che può essere appunto un rischio dove alla fine il banco vince, no? Quindi togliamo gli skill game, tutti i giochi dove un minimo l'abilità può incidere, può livellare verso il basso il rischio, mettiamola così, tipo il poker, così. Insomma, il dato che esce, elaborazione dei dati EGBA, parla dell'Italia come del paese europeo dove si perdono più soldi nel gioco d'azzardo. Questo dato è interessante, riguarda il 2024, perché è interessante anche sul totale di quanto si gioca. In Italia si sono spesi 157 miliardi di euro per il gioco d'azzardo, una cosa davvero impressionante. Parliamo del 7% del PIL, parliamo di più di tutta la spesa sanitaria complessiva, soldi veri, giocati da persone vere, spesso persone anche fragili, sempre più spesso giovani che hanno accesso immediato al gioco d'azzardo, sebbene si siano fatte delle leggi per togliere, insomma, le sale slot dalle vicinanze delle scuole. Queste sono veramente quelle leggi che ti fanno capire che non si sta forse seguendo il filo di come evolvono le cose, perché c'è lo smartphone, cioè da lì puoi fare qualsiasi tipo di puntata su qualunque disciplina, sport, evento del pianeta. Quindi questo è assurdo, ma è interessante anche capire il rapporto tra quanto si gioca e quanto si perde. In questo siamo in assoluto il paese europeo, parliamo di gioco sempre legale, lasciamo perdere tutto il sommerso che non c'è, paese europeo che fa peggio, cioè dove si perde di più.

sì, lo dicevamo, insomma, l'Italia è il paese europeo dove si perde di più al gioco d'azzardo in rapporto a quanto si gioca. 21 miliardi di perdite, il secondo è il Regno Unito con 20, in Germania 15, Francia 14, Spagna 11, poi Paesi Bassi, Grecia, Romania, Polonia, Svezia sono tutti sotto i 5 miliardi di perdite. Insomma, questo è un dato che emerge appunto dall'analisi, dall'indagine promossa dalla CGIL, Federconsumatori e Fondazione ISCON, un rapporto che prova a fare luce su un fenomeno che è sempre più radicato. Si racconta in questo, che è proprio un libro in realtà scritto appunto da questi tre enti, che in Italia si gioca tanto ma si perde ancora di più, perdite davvero impressionanti, addirittura si vale 23 miliardi di euro nel 2024, questo è la previsione. Azzardo che non è più solo fisico, se non ve ne foste accorti c'è stato già da un po' il sorpasso del gioco d'azzardo online, si gioca da casa, dal divano di casa propria, non c'è neanche più il disturbo di dover uscire, andare nelle sale slot, nei casinò, e il Sud, soprattutto Campania e Sicilia, sono diventati un po' l'epicentro di questa nuova geografia del gioco. Pensate che in assoluto il simbolo è Isernia, una piccola città nel Molise, che nel 2023 ha giocato online più di 6.800 euro pro capite nella fascia tra i 18 e i 74 anni.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La mattina porta qualche velatura, ma il clima rimane stabile e sorprendentemente dolce. Nel pomeriggio la luce torna protagonista, chiara e gentile, come un invito a godersi ciò che resta dell'estate. Una giornata che accompagna senza fretta, perfetta per un pranzo fuori, anche veloce ma con vista...

Che l'ultima cosa sul gioco, gioco d'azzardo, dicevamo dati abbastanza inquietanti per l'Italia, dati inquietanti per il sud Italia su quanto si gioca. L'Italia non è un caso a sé, perché secondo i dati europei più recenti siamo il primo mercato per spese in gioco d'azzardo, sopra però di poco al Regno Unito, come dicevamo, alla Germania e alla Francia. Però siamo anche il paese dove i redditi reali sono scesi di più. Cioè, la cosa assurda di questo fenomeno è che più c'è crisi economica, più i salari diminuiscono, e poi ne parleremo anche di questo, più le persone cercano il colpo di fortuna, cercano di rifarsi e di arrotondare, di arrivare magari a quella soglia minima che non raggiungono più col loro stipendio giocando d'azzardo. Quindi è una sorta di spirale che si autoalimenta ed è davvero inquietante se ci pensi.

0: salutarmi?
1: Sì, mi rendo conto che sta uscendo una puntata un po' troppo seria forse, però volevo finire il discorso, scusa. Abbiamo parlato di gioco d'azzardo, abbiamo detto che c'è una connessione tra quanto gli stipendi diminuiscono e quanto le persone giocano sempre di più. Questo è un dato, uno degli ultimi, anche in questo caso rapporto della Fondazione Di Vittorio della CGIL, che ha raccontato e ha calcolato soprattutto la differenza a prezzi costanti dei salari in Italia. Pensate che in 30 anni in Italia abbiamo avuto una perdita mediamente di 1000 euro sui salari. In Francia e Germania nello stesso periodo sono aumentati di 10.000 euro. Questo ti fa capire la situazione abbastanza assurda che stiamo vivendo, cioè gli stipendi non solo sono fermi a 30 anni fa, ma sono pure scesi. Se li valuti anche prendendo in esame il potere d'acquisto, il costo della vita media, che chiaramente invece è aumentato, come è successo in Germania, in Francia, eccetera, dove però appunto gli stipendi hanno seguito questi aumenti. Davvero assurdo, perché insomma lo diciamo ogni giorno, sembra non si possa fare nulla su questo. Non è un caso, scrive anche The Vision, che si è occupato di raccontare questa indagine, che secondo uno studio nel 2023 l'inflazione e il costo della vita siano in assoluto la prima fonte di preoccupazione per le nuove generazioni e rientrino in Italia, rientrino tra i fattori determinanti che alimentano anche il malessere psicologico e da qui il gioco e tutto il resto. Basta, giuro che ho finito, andiamo avanti.

0: Sinatra insieme a Drust. Questa era Mille Voci, ora Music Box, e poi scopriamo alcuni fatti storici legati al mondo della musica, alla storia della musica, a partire dalla data odierna. Dopo c'è ovviamente il disco libero.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Sì, non esattamente il disco che suggerirei per una festa, diciamo, travel dei Coldplay, ma vediamo adesso quali sono alcuni fatti, diciamo, della storia della musica a partire dalla data di oggi, 29 settembre. Oggi nasceva il chitarrista dei Paramore, che si chiama Josh Farro. Nasceva anche il chitarrista dei Big Star, John Auer si chiama, e anche Jerry Lee Lewis nel 35, esattamente oggi, in Louisiana, uno dei padri del rock and roll. Sempre oggi invece, nel 2009, usciva il quarto disco dei Breaking Benjamin, Dear Agony, e anche il quarto dei New Order nell'86, Brotherhood, registrato in questo caso tra Londra, Dublino e Liverpool. Oggi, nel 2012, dopo una settimana dall'uscita invece, il disco dei The Killers, che si chiamava Battleborn, nel 2012, diventava numero uno nelle classifiche in Regno Unito. E ancora nel 68, oggi i Jefferson Airplane sono la CBS e cantano Crown of Creation, Won't You Try e Saturday Afternoon all'interno di questo show che si chiamava appunto Ed Sullivan Show, storico. Nel 73, oggi invece infine il singolo dei Grand Funk, We're an American Band, pubblicato a luglio, diventava numero uno negli Stati Uniti.

0: Stavo leggendo questa notizia che proviene da Torino Today. Notizia piuttosto singolare.
1: Uomo morso ai genitali da un maiale domestico a Grange di Caselette.
0: Ma come?
1: Un uomo è stato morso ai genitali dal proprio maiale domestico.
0: Davvero?
1: Un esemplare dal peso di circa 200 kg. Nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 settembre 2026, in via Lanzo, infrazione Grange di Caselette.
0: Mazza.
1: A dare l'allarme sono state le persone presenti sul posto.
0: C'è un maiale domestico, a quanto pare, ha morso un uomo, così riporta Torino Today, tra l'altro in una parte, come dire, piuttosto delicata, e lui è dovuto, insomma, andare in ospedale, condizioni per fortuna non gravi, ma davvero molto singolare come dinamica, no? Anche come meccanismo, insomma. Vabbè, questa notizia, devo dire, che non fa ridere, il poverino, cioè sarà in situazioni anche drammatiche, credo. No, se la situazione è seria come pare da queste notizie, però è tutto molto, molto singolare. Invece sul resto, diciamo così, delle notizie, adesso c'è di tutto naturalmente, adesso sto guardando i quotidiani nazionali, vedo che si parla moltissimo ancora di price cap, cosiddetto, cioè del fatto che non solo la Eni, che abbiamo nominato in apertura, ma adesso anche un po' tutti gli altri distributori stanno facendo la stessa cosa, cioè stanno facendo un prezzo massimo dei carburanti. Anche Kuwait, secondo quello che riporta Rai News, va verso il tetto di 30 giorni dal 1 di ottobre con questo price cap che dovrebbe essere uguale a quello di Eni. Però ancora non abbiamo in realtà la certezza, aspettiamo le prossime ore per capire. Sappiamo però che si andrà su questo. No, esatto, uguale, sei perfetto, benissimo. Anche IP ha fatto la stessa cosa, stesso identico prezzo di Eni, quindi siamo su 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Questo è un po', come dire, lo scenario che, pensate, dobbiamo essere grati per questa cosa, siamo tutti felici di questa cosa, assurdo, allucinante. Noi ora ci colleghiamo con lo sport, poi scopriamo quali sono le vostre proposte per il disco libero di oggi.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
3: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 euro al mese.
4: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
3: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
4: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece i reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
6: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori, venendo dentro al campo, potesse mettere in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è incalati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
5: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa. Dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana, vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

ballottaggio, devo dire, affascinante quello di oggi, sì. Due canzoni, una degli anni 90, Lemon Tree dei Fool's Garden. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. La seconda invece, uno degli inni forse degli anni 80 di quel genere di musica lì, Tears for Fears, Mad World.

grande classico che forse la generazione dopo conosce nella cover di Gary Jules, no? Donnie Darko, Il Coniglio Pazzo, tutte quelle robe lì. Tutto quel, facciamo un affresco, no? Di quella, diciamo cose a caso sul film, no? Il Coniglio Pazzo, Il Reattore sulla Camera da Letto, I Viaggi nel Tempo, quella roba lì. Vabbè, comunque, questo è il ballottaggio. Due canzoni, la prima Lemon Tree dei Fool's Garden, la seconda invece Mad World dei Tears for Fears. Scegliete e votate al 349 722 5831.

0: le 12 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10.45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita, che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
2: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e dovere d'ufficio e favoreggiamento.
3: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
2: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
3: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi è più Esposito e il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
4: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Music Box.
1: Giulia, dove sei?
2: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
2: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
1: Di già. Come hai fatto?
2: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
1: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.

0: Parliamo di mobilità e trasporto pubblico, al centro del Forum Mobilità di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta. L'associazione ha ribadito che solo un trasporto pubblico locale efficace e accessibile può garantire un futuro sostenibile, denunciando le disparità territoriali e la dipendenza dall'auto privata. Presentati studi, progetti e testimonianze, mentre Legambiente chiede investimenti su ferro e gomma per una mobilità davvero universale.
1: Ed ora parliamo del progetto che unisce alpinismo, ambiente e parità di genere al Parco Nazionale Gran Paradiso. Giovedì a Ceresole Reale si terrà la serata conclusiva del percorso delle tre giovani alpiniste pakistane, ospiti in Italia per una formazione tra montagna, tutela ambientale e autonomia femminile. In programma la presentazione del film Girls in Action, testimonianza di un progetto che usa l'alpinismo come strumento di libertà.
0: Parliamo di un nuovo studio di Transport e Environment sulle scie di condensazione degli aerei. Secondo la ricerca, ridurre le contrails potrebbe ritardare di 10 anni il riscaldamento climatico causato dall'aviazione. Nel 2019 solo il 3% dei voli ha generato l'80% dell'impatto. Transport e Environment chiede misure mirate su rotte e orari, definendo la riduzione delle scie uno degli interventi più semplici ed efficaci per la decarbonizzazione del settore.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Sono le 13 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
1: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzare una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
2: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
1: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
1: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva cogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Music Box.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia, almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
3: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice e scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
2: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
4: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
2: Secondo i tifosi turchi invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità, non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
5: Ah, noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi, anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
2: E nella stessa giornata di Nations League, la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B, importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina e Hurkacz, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento. We'll be right back.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, il popolo americano ha il diritto di conoscere la verità. È il messaggio al centro di una lunghissima lettera aperta che i guardiani della rivoluzione dell'Iran hanno indirizzato ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington e sulle sue conseguenze. Nel documento i Pasdaran accusano l'America di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran, sostenendo che il conflitto abbia provocato finora più di 3.600 vittime iraniane, la maggior parte delle quali civili, tra cui 400 bambini.
2: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo aperto dalla procura di Larino per duplice omicidio.
3: Non è estinta la prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione sul ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne, altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
3: E intanto, dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando, si legge in una nota della società, il proprio impegno a sostegno dei consumatori. La misura avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, tornato dunque pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono stati ripristinati arrivi e partenze. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Francesca, dove sei?
3: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
2: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
3: Quasi. È che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
2: E l'altra mezza regione dov'è?
3: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
2: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Giulia, dove sei?
3: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
2: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
3: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
2: Di già. Come hai fatto?
3: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
2: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.

0: parliamo dell'episodio avvenuto a Londra, dove un attivista ha interrotto un evento sull'intelligenza artificiale chiedendo una moratoria sui data center e più voce per le persone comuni. Il gruppo Pull the Plug denuncia rischi e mancanza di controllo, mentre parte del pubblico ha condiviso le preoccupazioni. Altri partecipanti, invece, hanno difeso lo sviluppo dell'IA, sottolineando opportunità e innovazione.
1: Parliamo di un caso che ha scosso profondamente Torino. Un giovane adulto di origine egiziana ha confessato di aver abusato di un minorenne. L'indagine ricostruisce gli attimi precedenti ai fatti, compreso un video che mostra l'uomo mentre tenta di conquistare la fiducia della vittima. La comunità è scossa e divisa. C'è chi invoca pene più severe e chi esprime forte preoccupazione per la sicurezza dei minori.
0: Parliamo della rapina avvenuta in una gioielleria di un centro commerciale nell'Odigiano. I banditi sono stati ripresi dai passanti mentre fuggivano e le immagini interne mostrano la furia degli scassinatori. Un episodio che si aggiunge ai sempre più frequenti casi di microcriminalità, alimentando paura tra i cittadini. C'è chi chiede pene più severe e chi teme un peggioramento della sicurezza nei centri urbani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
3: e io sono Chiara.
2: Farmacia in casa.
3: AI per ripulire l'armadietto dei medicinali.

0: Farmaci.
1: Come evitare di ingerire sciroppi scaduti nel 1999 quando avete un semplice mal di testa?
2: Sono pillole di AI.
0: Dai, per tutti è così. Apriamo il cassetto dei medicinali a casa e ci troviamo davanti ad uno scenario da sito archeologico.
1: Un reperto storico. Blister tagliati a metà di cui non si legge più il nome, sciroppi mummificati e scatole senza più il foglietto illustrativo.
0: E quando ti viene un improvviso attacco di cervicale o di mal di pancia alle 2 di notte, scatta la caccia al tesoro nel panico.
1: Ti ritrovi a decifrare bugiardine lunghe come papiri egizi per capire se quelle due pastiglie avanzate vanno bene o se vi manderanno direttamente al pronto soccorso.
0: Sì, ma prima di rischiare l'avvelenamento da pomata scaduta 3 anni fa,
1: l'intelligenza artificiale ci aiuta a rimettere ordine e sicurezza tra i farmaci da banco.
0: Dunque, il primo angelo custode del nostro armadietto è Pill Tracker e Expiry AI.
1: Prendete lo smartphone, inquadrate i codici a barre o le scatole dei medicinali che avete in casa e lei fa tutto da sola.
0: Registra il nome del farmaco, il principio attivo e soprattutto la data di scadenza.
1: Vi manda una notifica prima che scadano e vi dice chiaramente: guarda che quel collirio è aperto da 3 mesi ed è da buttare subito.
0: Sì, un controllo automatico che vi farà fare piazza pulita di tutti i prodotti tossici o inefficienti, senza perdere ore a leggere le date minuscole. E per essere sicuri di avere sempre in casa prodotti essenziali, senza comprare 1000 doppioni,
1: li sfoderemo alla precisione di MediSafe AI,
0: che non si limita solo a ricordarvi quando prendere la pillola, ma vi organizza l'inventario della farmacia domestica.
1: Analizza le scorte e vi segnala se vi mancano i cerotti, un disinfettante o il paracetamolo prima che vi serva davvero.
0: Sì, vi crea la lista della spesa intelligente da portare direttamente in farmacia, evitandovi di comprare la terza confezione di garze quando a casa non avete neanche un termometro funzionante.
1: Avrete così un armadietto essenziale, sicuro, perfettamente catalogato e a prova di emergenza.
0: E allora, Chiara, ricapitoliamo tutto.
1: Pill Tracker e Expiry AI per eliminare al volo i farmaci scaduti e pericolosi, e MediSafe AI per gestire le scorte essenziali e avere sempre quello che serve.
0: E allora, oggi abbiamo imparato che usare l'intelligenza artificiale per riorganizzare i medicinali vi evita errori, protegge la salute della famiglia e vi fa risparmiare anche dei soldi.
1: Ricordandovi sempre che per qualsiasi dubbio grave sulla salute il primo punto di riferimento resta il vostro medico di base.
0: E allora scaricate l'app, scansionate tutte le scatole, buttate i vecchi residui e niente, buona salute a tutti. Noi ci sentiamo domani.

0: Sono le 15 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
1: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
1: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui tre furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I cinque uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
2: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
1: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del Mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur nel suo team.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Chiaro Ale, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

Countdown, meno un giorno alla fine di questo infinito mese. 349 7225 831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me, condividere quello che state facendo in questo momento. Potete commentare, scrollare attraverso i canali social, andate a sbirciarli, è molto semplice, @TopItaliaRadio, così ci potete trovare sui social, oppure c'è il sito www.topitaliaradio.it, oppure scaricate subito in fretta l'applicazione Radio Vidia Network, colei che vi tiene sempre compagnia H24. Potete skippare, quindi fare dei salti tra un'applicazione e l'altra, una radio e l'altra, l'applicazione rimane sempre una. Tutto molto semplice, come è semplice la buona musica, basta dire DNCE e ci portano una torta dall'oceano, Cake by the Ocean dal 2016. Oh, no.

Cake by the Ocean, una torta dall'oceano, ce l'hanno spedita. 15 e 11 minuti, siamo appena partiti con l'appuntamento pomeridiano qui su Top Italia Radio chiamato Break On. Come sapete staremo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara in questa penultima giornata, martedì 29 settembre 2026, per quanto riguarda il mese di settembre. 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire, potete dirmi un po' come state trascorrendo questa giornata, l'ennesima giornata soleggiata qui a Milano. Si sta bene, certo, come dico sempre ormai da circa 3 giorni, la mattina e la sera

Non dico estiva, però primaverile. Mi sembra più primavera che autunno. Voi che mi dite? Ora Purple Disco Machine insieme a The Magician. All my life I'll be waiting for something like this. Va proprio così.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: ultimamente mangiare fuori durante la giornata lavorativa, stando alle ultime ricerche, agli ultimi dati, è diventato un vero e proprio lusso, quasi insostenibile per gli italiani. Rispetto allo scorso anno, i prezzi di bar, tavole calde e punti di ristoro hanno registrato rincari fino all'8%, con un'impennata che raggiunge il più 378% se il confronto si estende a 25 anni fa. Un pasto completo, quindi primo, secondo, acqua dolce, caffè, costa in media 16,19 euro, il cosiddetto pranzo lavorativo. Voi fuori o dentro? 349 7225 831.
1: Quanta gente

Veneto dal primo al dolce, la media, il costo medio viaggia a 16,19 euro per una spesa annua stimata tra i 2.760 e i 3.250 euro. Federconsumatori, quindi a posto, ha fatto delle domande a coloro che magari circa 2-3 anni fa erano soliti mangiare fuori e hanno visto questo cambiamento di tendenza, quindi quello che prima era all'ordine del giorno, ora qualcosa sta cambiando, soprattutto nel 2026, rapportando anche i prezzi dell'anno scorso. Quindi fatemi sapere se avete cambiato delle abitudini. Nel frattempo, prima del music box, c'è Cesare Cremonini con

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99€ al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

Jonas Blue insieme a Easy Bizu con Laugh Line. Sono le 15:38 minuti, state ascoltando Break On in questo martedì 29 settembre 2026. Ora parliamo di riposo. La qualità del sonno può essere influenzata dall'inquinamento dell'aria. Secondo uno studio, il livello di inquinamento ha effetti sulla qualità del sonno. Lo ha svelato una ricerca che è stata realizzata dall'Università di Cambridge e dall'Università in Cina e anche dalla società Sleep Cycle. Lo studio ha analizzato i suoni della tosse di circa 100.000 utenti dall'applicazione Sleep Cycle in 32 città di 12 paesi per un periodo di 500 giorni. Il risultato è stato evidente, il risultato è stato chiaro: per ogni aumento di 10 microgrammi di particolato fine per metro cubo, gli episodi di tosse sono aumentati del 2.4% nei 5 giorni successivi. Quindi questi sono i risultati. Qui è un po' difficile cambiare l'aria a Milano.

0: direttamente dal 2017 la voce è quella di J.P. Cooper con She's On My Mind, e abbiamo scoperto che la nostra qualità del sonno, il sistema respiratorio è influenzato dall'inquinamento atmosferico, stando a questo studio riportato dall'Università di Cambridge in collaborazione con l'Università in Cina e anche con la società di Sleep Cycle, quindi grazie hanno monitorato 100.000 utenti la qualità del sonno, soprattutto la tosse, e hanno scoperto che alla fine bisogna dormire in un ambiente dove l'aria è sana, dove l'aria è pulita, quindi è per quello che la mattina poi bisogna arieggiare, è l'altro trend. Ne avevo parlato un po' di settimane fa, ma tante settimane fa, in merito all'aria, di far circolare l'aria. 349 7225 831, fatemi sapere la vostra, lo approvate questo studio? Ora i pinguini tattici nucleari, Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Francesca, dove sei?
1: Alla CIDAC, ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
0: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
1: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
0: E l'altra mezza regione dov'è?
1: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
0: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia.

0: 15 e 51 minuti scoccati proprio in questo istante, martedì 29 settembre 2026. Ora parliamo di Marco Mengoni, perché sarà direttore creativo ma anche protagonista di Allo Sbagliato, un club milanese da soli 500 posti. Dal 5 novembre al 19 dicembre, di che cosa si tratta? Lo spiega in questo video davvero divertente. Per Marco, Sbagliato è tutto ciò che non è canonico, ciò che sorprende, spiazza e che anche solo per un dettaglio non è quello che ci si aspetta. Un'idea che diventa il filo conduttore dell'intero progetto, dal programma all'allestimento fino al modo di vivere la serata. Non mancheranno i live del cantautore, 26 straordinarie serate live con la sua band, il cui cantautore si esibirà in mezzo al suo pubblico per annullare ogni tipo di barriera, ogni tipo di ostacolo. Tra un concerto e l'altro il cartellone si completerà con appuntamenti dedicati alla comicità, serate con ospiti speciali, DJ set, sempre con la direzione creativa del cantante.
1: Hey!

oltre a scrivere sta comunque organizzando anche tutto il progetto, perché sarà il direttore artistico, direttore creativo di vari appuntamenti, perché ci saranno spazi dedicati a comici, ad ospiti musicali, ospiti speciali, musica live. Nessun concerto sarà uguale al precedente, quindi ogni serata ci sarà una chicca, verrà dato comunque un sicuramente sui suoi canali social svelerà sia le date con ogni appuntamento. La scaletta cambia ogni sera e nasce sul momento, tra brani di repertorio e cover, per un'esperienza che non si ripete mai in maniera identica.

0: Posner con I Took a Pill in Ibiza nella versione di Seb Remix. Sono le 15:59 minuti, siamo giunti al termine della prima ora di Break On, rimanete lì, saremo insieme fino alle 18, ora linea alle redazioni con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal resto del mondo, rimanete lì.
1: Sono le 16 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morto lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
3: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025, nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
4: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il GIP, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
4: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
3: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendo il ginocchio sinistro, ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

Un po' presto per parlare di notte, seconda ora di Break On, sono le 16:07 adesso in questo momento, è martedì 29 settembre 2026, raccontatemi un po' come state proseguendo questa giornata al 349-7225-831, questo è il numero che dovete salvare all'interno della vostra rubrica, potete utilizzarlo in qualsiasi modo, quando non sapete cosa fare potete scrivere dalle 15 alle 18 e così potete farmi qualsiasi tipo di domanda e potete anche lanciare dei trend, potete anche lanciare degli SOS, lo potete utilizzare per qualsiasi tipo di emergenza. Ecco, anche se avete un'emergenza musicale, volete ascoltare quel tipo di canzone, cercherò magari anche, potete farmi delle proposte, potete utilizzarlo come vi pare, dalle 15 alle 18, quando c'è Break On, dal lunedì al venerdì. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo momento, se non volete perdere invece delle news, informazioni e aggiornamenti, basta accedere al profilo Instagram ma anche a quello Facebook. La cosa bella, sono due piattaforme diverse, ma sapete, ormai c'è il cross posting, stessi contenuti, stesso nome, @ Top Italia Radio. Ora Car Break.

Ci cantano così Car Brave insieme a Mas Gazzè, ci hanno riportato indietro al 2018. Posso, possiamo parlare già di Natale? Sì, perché mancano ormai 87 giorni e Mariah Carey si sta preparando. A breve vi svelo cosa sta realizzando, prima Chris Emeralds con That's So True.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Havana, una na. Dal 2017 Camila Cabello insieme a Young Tung, sono le 16:19, quasi 20, martedì 29 settembre 2026, ora parliamo di Mariah Carey perché è pronta, abbiamo attivato il countdown a meno 87 giorni al Natale e Mariah Carey è pronta, sta organizzando questo tour, Christmas Time Tour, partirà il prossimo 27 novembre da Birmingham e non vediamo l'ora quindi di vederla. Il 27 sarà a Birmingham, il lunedì 30 novembre a Londra, poi mercoledì 2 dicembre a Manchester e martedì 8 dicembre a Malta. Queste al momento sono le date che ha riportato sul suo profilo Instagram e anche sul profilo X, ma è Christmas Time Tour a cura e diretto ovviamente dalla grande voce del Natale, dalla regina indiscussa Mariah Carey. Ora invece c'è Francesca Michelin, si ritorna al 2023 con Quello che ancora non c'è.

Lei è Francesca Michelin con Quello che ancora non c'è. Ora parliamo di Dua Lipa, felice scatenata nelle ultime ore. Non so se avete visto questi video online al matrimonio del cugino. Con il suo sorriso e un'energia travolgente è stata l'anima della festa. Potete andare a sbirciare questi video, lei che canta, lei che si cimenta poi in questa danza con il bicchiere in equilibrio sulla testa. Non so che cosa sia successo in quel matrimonio, ma un po' di tutto. 349-7225-831, fatemi sapere se avete visto questi video. Dua Lipa che balla con il bicchiere sulla testa.

0: Giulia, dove sei?
1: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
1: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
0: Di già? Come hai fatto?
1: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
0: Ah, perfetto. Allora, con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
2: Cida, cida.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

2016 Passenger con Anywhere. Sono le 16:37 minuti, martedì 29 settembre 2026. Ora parliamo di Elodie, vogliamo alla Paris Fashion Week perché nelle ultime ore

croce, la Torre Eiffel. Archiviata la settimana, si sa, della moda di Milano, i riflettori della Fashion System si sono così spostati nella capitale francese, tante star stanno sfilando e anche la cantante italiana ha

0: caratterizzato da questa linea fasciante con eleganti drappeggi, uno scollo strutturato a punta e uno scenografico strascico che scivolava dalla schiena. L'avete vista? 349-7225-831. Ora c'è Fiorella Mannoia con Disobbedire.
1: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnale di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione, iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance, con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con 2 squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francoforte. Ed è tutto, a più tardi.

0: Invincible.
1: Si intitola proprio così, Invincible, i War Republic. Sono le 16:52:51, scusate. Sto correndo un po' troppo, questo è il Rhythm Sound di Breakon in questo martedì 29 settembre 2026. Ora parliamo di un videoclip, di un video che è stato pubblicato da Angelina Mango. Mentre si trovava a casa sua, ha deciso di interpretare uno dei brani più amati e iconici facente parte del panorama musicale italiano. Sto parlando di Maledetta o Primavera. Sapete, il brano registrato da Loretta Goggi nel lontano 1981 e lei lo ha cantato in una versione, potremmo dire, casalinga, casa sua, in una versione acustica senza

davanti alla telecamera da sola e ha ricevuto un sacco di commenti. Anche noi adesso in questo momento ci ascoltiamo Maledetta Primavera nella versione però di remix di Clark B.

più intima, acustica all'interno delle mura di casa sua, e devo dire ha fatto un'ottima esibizione. Infatti ha ricevuto un sacco di likes e devo dire la verità, poi c'è stata anche questa caption: io a casa tutto il giorno così. Immagino che

0: riempire le sue giornate magari facendo i mestieri di casa, cantando, come del resto abbiamo visto. Questa è una testimonianza, poi è un video che dura pochissimi secondi. Chissà, magari lo fa anche Tony F insieme a sua figlia Priscilla. Dame una mano, da Sanremo 2025.
1: Non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato, come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Per le strade di Roma, lui guarda la notte, Tony F. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On, poi linea alla redazione. Prima però c'è Giuseppe Ferreri con La Isla.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
2: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
3: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
2: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
3: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
2: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Sabrina Carpenter con Taste, terza ora di Break On, sono le 17:07 minuti, ancora un'ora in mia compagnia, io sono Chiara, martedì 29 settembre 2026. Raccontatemi un po' come state proseguendo questa giornata al 349-7225-831, Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio questo istante, vi invito a farlo, potete saltare da una radio all'altra, potete skippare, potete fare tutto quello che volete e poi vi invito a seguire anche le pagine social, Instagram e Facebook, @ Top Italia Radio, lì potete trovare tutti gli aggiornamenti in real time, potete interagire, potete commentare, potete condividere, potete fare tantissime cose. Un'altra ora insieme ricca di novità, ricca di tantissime news come sempre, perché io vi do anche dei consigli su come affrontare questa giornata e soprattutto oggi forse non c'è il trend, sto cercando se c'è un trend, ne abbiamo parlato ieri di Espresso Bomb, vediamo. Adesso però ci sono Blackpink insieme a Dua Lipa con Kiss and

Lipa insieme alle Blackpink con Kiss and Make Up. Sono le 17:11 minuti e nella prima ora abbiamo parlato proprio di lei. Stanno uscendo diversi video, sono stati pubblicati dei video in cui lei ha ballato al matrimonio del cugino, ha fatto una grande festa, bicchiere in testa, olè, e devo dire che è stata molto apprezzata. Questi video sono stati molto apprezzati. 349-7225-831, fatemi sapere se avete visto questi video. Nel frattempo c'è Caro Wow con Cosplay Love.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

canzone che ci piace tanto qui a Brecon, Tomo del Lost Frequencies, Black Friday con Pretty Like the Sun. 17 e 18 minuti, martedì 29 settembre 2026. Ora parliamo di Victoria Beckham. Pensate, è tornata in studio a immortalare questo momento. È stato il figlio Cruz Beckham che ha condiviso con i suoi followers la madre concentrata a leggere dei testi dal telefono e registrare la propria voce direttamente in cabina di registrazione. Il giovane, che ha pubblicato il mese scorso il suo EP d'esordio dal titolo War and Tear, ha accompagnato l'immagine con un messaggio: sì, siamo tornati in studio. Quindi magari faranno qualcosa insieme, oppure Victoria Beckham farà un singolo, lo lancerà, non lo so. Adesso work in progress, capiamo un attimo. Intanto la notizia, la chicca, che Victoria Beckham è tornata in studio. Poi magari sarà lei a parlare, oppure lo farà direttamente il figlio. Si ritorna indietro al 2012, questo

si intitola proprio così, lui è James Arthur. 17:22 minuti, quasi 23. Ora parliamo di una storia d'amore che è finita, perché anche le più belle storie d'amore finiscono, quella tra Elisa e Andrea. Sto parlando della cantante, sarebbe giunta al capolinea questa relazione dopo 18 anni trascorsi insieme, legati dal 2008, non soltanto sentimentalmente, ma si sa, lavoravano insieme. La cantante, il chitarrista e anche produttore hanno scelto di affrontare la separazione con la massima discrezione, senza rilasciare alcun comunicato ufficiale e mantenendo quel riserbo che ha sempre contraddistinto la loro vita privata, lontano dai riflettori del gossip più sfrenato. Succede, mi spiace per Elisa, mi spiace anche per Andrea, vedremo un po' che cosa succederà. Poi magari fanno come Alvaro Morata e Alice Campello, poi si rimettono insieme. Adesso c'è proprio Elisa con Anche Fragile.

fosse quella di Elisa con Anche Fragile, prima di scoprire dove ci porterà il Music Box, verso quale anno c'è Francesco Gabbani con Tra le granite e le granate. Questo è tutto per voi.

0: Music Box.
1: Ma lo sapevi che in Valle d'Aosta è nato il primo operatore mobile tutto valdostano?
2: Sì, si chiama Alpicom Mobile. Tariffe incredibili, a partire da soli 3,99 € al mese.
1: Sì, vabbè, poi vedrai che al primo problema mi rispondono dall'estero.
2: Eh no, è qui che ti sbagli, ti rispondono da Aosta. E poi chi dice che devi avere dei problemi? Funziona benissimo in tutto il mondo.
1: Sai che forse è arrivato il momento di cambiare operatore? Risparmio! E poi sono a due passi da casa mia. Alpicom Mobile. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

Anima insieme a Ellie Goulding con Hypnotize. 17:37 minuti e nel frattempo ho trovato il trend, non c'è Bricon senza trend, si chiama vediamo un attimo, Boom Rest. La generazione Z lo sta replicando, consiste nel farsi una foto mettendo le mani sul décolleté per far per valorizzare per esempio gioielli, manicure, abiti o décolleté. Lo hanno fatto diverse star, per esempio Kylie Jenner, Dua Lipa, Selena Gomez, e adesso lo stanno facendo anche gli utenti comuni, possiamo metterlo così, un trend social davvero semplice, un gesto diventato riconoscibile grazie poi a Kylie Jenner, perché lei ha lanciato nel dicembre 2025 durante la premiere di Marty su Prime questo tipo di posa, e poi da lì è diventata virale. Poi dal 2025 al 2026 salto un attimo, il salto è lento e veloce, come ci canta adesso Tiziano Ferro.

0: Ua.
1: Francesca, dove sei?
2: Alla CIDAC. Ma credo di aver appena incrociato mezza Valle d'Aosta.
1: Mezza Valle d'Aosta? Che è? Un'assemblea regionale?
2: Quasi, è che dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione dei prodotti di altissima qualità e ovviamente nessuno di noi se li sta perdendo.
1: L'altra mezza regione dov'è?
2: A prendere il carrello. Muoviti a raggiungermi, che qui nessuno ha intenzione di farsi scappare queste occasioni.
1: Arrivo! Preparati a farmi spazio in corsia. CIDAC.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

0: to see my father on that day. I hope to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco, sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: donna, sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, segui di una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

film perché non siamo Fellini. 17:49 minuti, martedì 29 settembre 2026. Ora parliamo del grandissimo Orcomi, il grande, proprio ormai qui a Milano è diventato un punto di riferimento per quanto riguarda la musica, la scena rapper milanese, e infatti pubblicherà il prossimo 9 ottobre il nuovo lavoro dal titolo A Milano. C'è tanta fantasia. La nuova opera si compone di 8 brani inediti pensati per ripercorrere l'evoluzione artistica. Il titolo scelto richiama la traccia omonima lanciata lo scorso giugno, una composizione fiume di 8 minuti che ha fatto da apripista all'intero concept di questo progetto. Quindi attendete lì, se siete suoi fan, il 9 ottobre potremo ascoltare questo nuovo progetto musicale dal titolo A Milano. Ci piace. Lui continua nel frattempo a produrre della buona musica, come lo fa anche lui, Bruno Mars, Versace on the Floor versus David Guetta.

Fino all'ultima nota, lei è Lady Gaga con Always Remember Us This Way. 17:58 minuti, siamo giunti al termine anche oggi di queste 3 ore di Break On. Ce l'abbiamo fatta anche oggi. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios, amici di Top Italia Radio. Bye bye, a domani.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Perquisizione a Pietra Catella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge l'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
3: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
2: Botta e risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
3: Lo Stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
2: Calciomercato. Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Iniziamo una nuova puntata di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon martedì, sono Manuel Giancale, chiocciolina davanti per beccarci sui social. Iniziamo subito dal paese che a quanto pare ha più centenari, più gente che ha superato i 100 anni, ma ci arriveremo a 100 anni noi qui in Italia. Dai che iniziamo!
0: One Hour!

Cominciamo l'appuntamento di oggi andando in Giappone. Vogliamo andare a vedere se effettivamente lì si vive decisamente meglio, o almeno sicuramente si vive più a lungo, perché è il Giappone quello stato che ha più di 107.000 abitanti centenari, quindi è record per quanto riguarda la longevità, nessuno come loro. Tra l'altro, tra queste 107.000 persone che sono oltre il centesimo anno, la maggior parte, l'88%, sono donne, quindi fai cos'è, 100.000 donne, 95.000 donne rispetto a 107.000 persone tutte insieme. Insomma, il concetto è che comunque lì, secondo gli studi, c'è un vero e proprio segreto della longevità. Starebbe praticamente nel modo in cui vivono. Non ci si lascia andare facilmente ai vizi, si cerca un contatto con la natura, c'è un'alimentazione ben bilanciata, verdure, legumi, pesce, poca carne, pochi formaggi, il tè verde, eccetera, eccetera. E soprattutto, e qui una roba che proprio non mi piace, ma questa è una roba forse un po' più personale, poi probabilmente qualcuno sarà con me, dicono che lì ci si alzi dal tavolo con un po' di fame ancora. Cioè, no, ho fame, rimango al tavolo e mangio ancora. Ecco perché non diventerò centenario. 3, 2, 1, 1.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Sfera Ebbasta, che ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Lontano. La canzone si muove su un terreno personale introspettivo, partendo dal presente di Sfera, fra traguardi raggiunti e desiderio a volte di prendere le distanze da tutto. Il video di Lontano è stato girato all'interno del Cenacolo Vinciano di Milano, davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci, primo artista in assoluto a farlo, in compagnia del figlio Gabriel. E passiamo a Taylor Swift, che oltre a pubblicare Passion Zero, il suo nuovo singolo, ha anche pubblicato una riedizione del suo ultimo album intitolata The Life of a Showgirl, The Encore, che oltre alle canzoni note conterrà 4 inediti. Di Passion Zero saranno anche disponibili 3 varianti in CD, tra cui una versione al pianoforte e una versione acustica. Le copertine dei CD presentano 3 foto diverse di Taylor Swift, che indossa differenti abiti di colore nero. E si intitola invece Spirituale, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif. Spirituale è un canto collettivo che unisce le persone attraverso ritmo, rispetto e valori condivisi, trasformando tante voci in una sola e spegnendo almeno per un momento il male, così racconta Antonacci. Spirituale è una delle 9 tracce che compongono Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci uscito insieme al nuovo singolo. Incredibile ma vero, Madonna e Charlie XCX insieme per il remix di Dance Theria After Hours, rilettura di Dance Theria, una delle tracce incluse in Confessions 2, ultimo album della regina del pop. Nel video le due artiste ballano in uno studio bianco. Durante l'estate si vociferava di una loro presunta rivalità. La canzone è quindi una risposta diretta alle speculazioni del mondo della musica. Occupiamoci ora di Francesca Michelin, che ha pubblicato La mia ragazza, nuova canzone dalle sonorità anni 80, costruita attorno a un riff di chitarra ispirato alle atmosfere dei The Cure. Per questa nuova canzone Francesca Michelin si è ispirata a Caterina Hetzeldorfer, prima donna registrata a essere giustiziata nel 1477 per omosessualità. Quando ti rivedrò è invece l'ultimo brano inedito del maestro Gino Paoli, che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni, la cui voce è stata sostituita coi fiati curati da Paolo Fresu. L'inedito è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, l'iconica raccolta di Gino Paoli. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana proprio con Ornella Vanoni, che il 22 settembre avrebbe compiuto 92 anni. Vivere il mio concerto più bello è il titolo di un progetto che uscirà il 13 novembre e che racchiude ben 31 canzoni, con 2 speciali inediti, le ultime 2 registrazioni in studio di Ornella. Il disco coinvolge tantissimi artisti. Ad anticipare l'uscita è Almeno tu nell'universo, nella versione interpretata da Ornella Vanoni insieme a Elisa. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Ornella Vanoni: da vecchi consola affacciarsi e vedere la vita che continua a scorrere lì sotto.
2: Music Express, in viaggio con la musica. 3, 2, 1.
4: One Hour.
5: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

Abbiamo cominciato il nostro appuntamento di oggi con la carica dei 100.000 centenari. Praticamente il Giappone ha il record di longevità, ma a quanto pare hanno fame. Nel senso, mi spiego, il segreto, uno dei segreti è proprio quello di alzarsi da tavola con un po' di fame. Questo è stato uno dei segreti della longevità. Non succederà mai a noi, vero? Noi in Italia, dai, come facciamo noi in Italia ad alzarci dal tavolo con un po' di fame ancora? 3, 2, 1.

0: Tra poco il nostro genio di oggi, quella persona che secondo noi ha aperto la bocca forse un po' troppo. Ci sono tante persone che effettivamente fanno prendere troppa aria alla bocca, forse stessero un po' più zitte sarebbe di certo meglio. Beh, in questo caso lui adesso ne prenderà le conseguenze, perché millantare cose, dire che è super ricco eccetera, insomma non gli è andato tanto bene, ma scopriremo tutto tra poco.
1: 3, 2, 1, power!

0: 1 hour.
1: 1 hour.
0: Quell'ora che ti basta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Parliamo di mobilità e trasporto pubblico, al centro del Forum Mobilità di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta. L'associazione ha ribadito che solo un trasporto pubblico locale efficace e accessibile può garantire un futuro sostenibile, denunciando le disparità territoriali e la dipendenza dall'auto privata. Presentati studi, progetti e testimonianze, mentre Legambiente chiede investimenti su ferro e gomma per una mobilità davvero universale.
4: Ed ora parliamo del progetto che unisce alpinismo, ambiente e parità di genere al Parco Nazionale Gran Paradiso. Giovedì a Ceresole Reale si terrà la serata conclusiva del percorso delle 3 giovani alpiniste pakistane, ospiti in Italia per una formazione tra montagna, tutela ambientale e autonomia femminile. In programma la presentazione del film Girls in Action, testimonianza di un progetto che usa l'alpinismo come strumento di libertà.
3: Parliamo di un nuovo studio di Transport e Environment sulle scie di condensazione degli aerei. Secondo la ricerca, ridurre le contrails potrebbe ritardare di 10 anni il riscaldamento climatico causato dall'aviazione. Nel 2019 solo il 3% dei voli ha generato l'80% dell'impatto. Transport e Environment chiede misure mirate su rotte e orari, definendo la riduzione delle scie uno degli interventi più semplici ed efficaci per la decarbonizzazione del settore.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Il nostro genio di oggi è andato in televisione in un'intervista e pare che abbia detto delle cose che non stavano poi in piedi, nel senso che aveva detto che era talmente ricco da poter spendere 30.000 euro in un giorno. Lo ha detto durante una diretta televisiva e si sono alzate le antenne dei finanzieri. Finanzieri di Viareggio che pare abbiano fatto dei controlli a questa persona e lui aveva millantato di fare massaggi, avere auto di lusso, gioielli, eccetera, eccetera. Quel tenore di vita, insomma, non era incompatibile con quello che veniva dichiarato nei redditi. Quindi hanno fatto il controllo e pare, diciamo, che adesso, insomma, 5 minuti non tanto belli per lui, perché le, appunto, forze dell'ordine fanno ancora i controlli, metteranno a posto un paio di cose. Insomma, il concetto è che forse sarebbe meglio sempre dichiarare tutto a questo punto. Cioè, facciamo le cose per bene, direi. Buona.

0: vola via una bolla.
1: Nel nostro appuntamento di oggi toccheremo anche il tema della tecnologia, dell'intelligenza artificiale che è praticamente sempre presente anche nelle aziende, quelle italiane, quelle che insomma forse ci importa un po' di più. L'intelligenza artificiale arriva anche lì e soprattutto le imprese italiane che la utilizzano sono sempre di più. Ne parliamo tra poco. 3, 2, 1.
2: Giulia, dove sei?
3: Alla CIDAC. Dal 25 settembre al 4 ottobre c'è il sottocosto. Hanno messo in promozione così tanti prodotti che c'è l'imbarazzo della scelta.
2: Aia, quando c'è troppa scelta tu ti perdi tra le corsie. Ti porto un sacco a pelo o torni direttamente per Natale?
3: Spiritoso. Guarda che il carrello pieno e sto già uscendo.
2: Di già. Come hai fatto?
3: Ho usato le casse automatiche col servizio Pago. Fai in un attimo, salti le attese e risparmi un sacco di tempo. Il sottocosto taglia i prezzi, mica le mie giornate.
2: Ah, perfetto. Allora con il tempo e i soldi che hai risparmiato, stasera offri tu.
4: Cida, cida.
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Super Trailers.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Super Trailers.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
4: 3, 2, 1. 1 hour.

torna a parlare, si torna a toccare il tema dell'intelligenza artificiale. Ormai fa parte praticamente del nostro quotidiano, non come argomento, ma sicuramente molti di noi utilizzano l'intelligenza artificiale per un paio di cose. E anche se, questo lo dobbiamo dire, lo dobbiamo capire, anche se comunque non andiamo su un sito dell'intelligenza artificiale, sicuramente abbiamo modo di poter utilizzare tecnologia che nasconde, tra virgolette, una sorta di intelligenza artificiale, che può essere anche soltanto la lavatrice o la lavastoviglie, tanto per dirne una. Detto questo, però, c'è un problema con l'intelligenza artificiale, soprattutto nelle imprese. Più che altro si è scoperto che in un anno le imprese italiane che hanno utilizzato l'intelligenza artificiale, comunque che lo utilizzano proprio per il lavoro, beh, il numero è aumentato, è raddoppiato addirittura rispetto agli anni scorsi. Siamo arrivati al 20, quasi il 20% del totale delle imprese italiane. Molte sono le grandissime aziende, le grandi aziende, mentre invece quelle più piccole, diciamo che ancora è un po' bassa la percentuale di quelli che la utilizzano. Il vero ostacolo, dicono gli esperti, sono le competenze, cioè nel senso che mancano proprio le competenze digitali per poter utilizzare nel miglior modo possibile l'intelligenza artificiale. Queste competenze però ce le hanno le grandi aziende, che hanno l'opportunità, la possibilità di trovare del personale apposta. Io mi immagino la piccola bottega, per esempio, che comunque fa sempre parte delle imprese, beh, la piccola bottega che dice: ma io l'intelligenza artificiale come la posso utilizzare? Ecco, bisognerebbe informarsi, perché potrebbe davvero aiutare anche nello svolgimento, che ne so, dei documenti, per dire, no? Mettere a posto alcuni documenti o aiutare nella fatturazione, tanto per dire. Insomma, l'intelligenza artificiale comunque si fa sempre più largo anche nel mondo del lavoro. 3, 2, 1.

0: è arrivato il momento di salutarci. Finisce qui One Hour, quell'ora che ti basta. L'appuntamento comunque è per domani, per il nostro mercoledì. Siamo a metà della nostra settimana e sì, ovviamente ci sarà anche il nostro genio di oggi, che aveva un sacco di tartarughe, ma che cavolo se ne faceva? Vabbè, scopriremo tutto domani. Ciao.
1: 3 2 1 Power. Sono le 19 e 8 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto alla NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
2: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, e quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
3: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
2: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002, e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
3: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

anche col vuoto che porto dentro. Trovo il suo posto nell'universo se mi stringi sul tuo petto. Ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sul dossier stadi per Euro 2032 Malagò è chiaro: non sono pronti eccetto uno. Invece lo stadio della Roma starà nel dossier. Infine, sugli episodi di violenza contro gli arbitri, il presidente FGC ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. Doppio stop per l'Udinese. Impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. Idrissa Gueye, a segno con i bianconeri nell'amichevole contro il Pogonia, ha invece riportato una distorsione alla caviglia nella stessa partita e verrà valutato settimanalmente. Oltre alla trasferta di Torino in programma il 12 ottobre, Zaniolo dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce e provare a tornare contro il Milan domenica 25 ottobre. Dal ritiro del Portogallo arrivano notizie confortanti per quel che riguarda le condizioni di Conceição. Alla Juventus infatti era già suonato l'allarme per la sostituzione dell'attaccante in occasione della sfida di Nations League tra la nazionale portoghese e la Norvegia. Gli esami svolti dal classe 2002 hanno escluso lesioni. Il problema alla coscia è dovuto ad una semplice contusione. Grande paura anche a Milanello quando durante l'allenamento mattutino si è fermato Salamakers per un infortunio alla caviglia destra. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni e il recupero verrà valutato giorno per giorno. Dopo la sosta il Milan tornerà in campo contro il Sassuolo. Ora è ufficiale, il Parma è pronto a ripartire con Alberto Gilardino dopo la risoluzione consensuale con questa. Il club gialloblu ha individuato nell'ex attaccante l'uomo giusto per guidare la prima squadra. Il campione del mondo con la nazionale nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva, con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni. Ciclismo: nonostante la mancata partecipazione al mondiale dopo la caduta alla Vuelta, Tadej Pogacar resta saldamente in testa al ranking UCI 2026, che premia i migliori corridori dell'anno. Lo sloveno precede di oltre 3.000 punti il suo più grande rivale, il belga Evenepoel. Del Toro sul podio virtuale, il giovane francese Sayre Sass in top 5 con Vingegaard. Grande scalata per McNulty, primo corridore americano a conquistare il mondiale 33 anni dopo Lance Armstrong. Christian Scaroni è il primo degli italiani, più indietro Ganna e Milan. Intanto Mauro Gianetti spegne sul nascere le voci che volevano Tadej Pogacar in corsa all'Europeo di domenica 4 ottobre nella sua Lubiana, un mese dopo il terribile incidente alla Vuelta. La voglia ce l'avrebbe avuta, ma bisogna fare i conti con la realtà dei fatti. Non è possibile, non si possono forzare i tempi, è troppo rischioso. La salute viene prima di tutto, ha detto il team manager della Emirates. Tennis: l'ex numero uno colpisce ancora. Medvedev ha vinto il derby russo contro Rublev nella finale dell'ATP 250 di Hangzhou in Cina. Una vittoria netta raggiunta con il punteggio di 7-5-6-4. Per il campione degli US Open 2021 si tratta del 24esimo titolo in carriera. Un successo che consolida l'ottava posizione nella race per Torino e la sesta nel ranking e che lascia Rublev a un centinaio di punti dal ritorno in top 20. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita.
6: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio al prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Anche Enel annuncia uno sconto del 50% invece sull'elettricità. Per i consumatori il risparmio calcolato si potrebbe tradurre in circa 200 euro. Per i carburanti sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio per un mese. Cambiamo argomento. La Russia ha messo in guardia la NATO dal tentare di isolare Kaliningrad, affermando che una simile iniziativa potrebbe provocare un confronto militare diretto. Mosca ha dichiarato di disporre di armi

sufficienti a difendere l'exclave russa e di essere pronto a utilizzare il proprio arsenale qualora i paesi della NATO tentassero di separare la regione dal resto della Russia. La NATO risponde dicendo: noi difendiamo, non attacchiamo. La cronaca con il giallo di Pietracatella: Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella di Jelsi, morti avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamane sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita, e l'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque ad ora non risulta indagato. È salito dal piano terra al balcone del primo piano Roberto Mollo prima di scaricare sulle ombre dei ladri l'intero caricatore della pistola che impugnava. Quando ha colpito fatalmente Jovalin Lazzari, quest'ultimo probabilmente si trovava a non più di 14 metri dal 35enne, e quanto emerge al termine della perizia balistica durata oltre 5 ore sul caso del ladro ucciso a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Bufera sul Campidoglio per il premio consegnato lo scorso 23 settembre nella sala della Protomoteca Vanna Marchi alla figlia Stefania Nobile. A Nobile un premio internazionale della cultura per il suo vendere cara la pelle. All'attacco i consiglieri di Fratelli d'Italia, che chiedono di fare chiarezza, ma anche l'ex sindaca Raggi, che definisce il caso sconcertante. Il calcio: Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è costretto ad abbandonare dunque Coverciano per un problema fisico. È stata accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni dunque degli azzurri. Un problema sorto dopo il colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Zaniolo. È tutto, alla prossima edizione.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio al prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Anche Enel annuncia uno sconto del 50% invece sull'elettricità. Per i consumatori il risparmio calcolato si potrebbe tradurre in circa 200 euro per i carburanti. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio per un mese. E Giorgia Meloni da Praga, dopo il bilaterale con il primo ministro della Repubblica Ceca Babis, commenta con soddisfazione la scelta delle società petrolifere ed energetiche di ridurre i costi di carburanti ed energia.
3: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante, prima di Eni, poi di IP e Kuwait. Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette. Anche qui spero che, insomma, gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello.
2: Cambiamo argomento. La Russia ha messo in guardia la NATO dal tentare di isolare Kaliningrad, affermando che una simile iniziativa potrebbe provocare un confronto militare diretto. Mosca ha dichiarato di disporre di armi sufficienti a difendere l'exclave russa e di essere pronta a utilizzare il proprio arsenale qualora i paesi della NATO tentassero di separare la regione dal resto della Russia. La NATO risponde dicendo: noi difendiamo, non attacchiamo. Il caso Regeni, una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini, cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri italiani bersagliato dalle opposizioni per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Sono stati condannati

Nati tre uomini non legitto, ha detto. Dichiarazioni definite ieri dall'opposizione negazioniste e offensive. Il governo faccia rispettare la sentenza, dice la segretaria del PD Schlein. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte ad impugnare la sentenza in appello. Il calcio: Giacomo Raspadori lascia il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è costretto ad abbandonare dunque Coverciano per un problema fisico. È stata accertata l'indisponibilità per i prossimi due impegni dunque degli azzurri. Un problema sorto dopo il colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Zaniolo. È tutto, alla prossima edizione.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: Sono le 23 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. I prezzi dei carburanti accelerano il loro calo a due giorni dall'avvio del tetto ai prezzi fissato prima dall'Eni, seguito poi da altri produttori. Eni che rilancia con sconti anche su bollette di 100 euro l'anno sia per luce sia per il gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono a stretto giro rivendicando offerte sul mercato da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Cambiamo argomento. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra. Il governo ha utilizzato tutti i canali, anche quelli politici e diplomatici con il Cairo. Un po' dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci. Lo dice Giorgia Meloni da Praga, che difende la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula al Senato. Il caso Garlasco sembra sempre più vicino al rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, un delitto per cui è stato condannato, lo ricordiamo, in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi adesso una richiesta di revisione della sentenza. Giada Boccellari, avvocato di Stasi, ha fatto sapere che suo assistito è sempre molto lucido. Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti all'amministrazione Trump a riprendere il programma di espulsione di migranti verso paesi terzi, quindi diversi da quello di origine, senza concedere loro la possibilità di sollevare obiezioni legate ai diritti umani. In questo modo viene rafforzato uno strumento che la Casa Bianca ha utilizzato per le espulsioni rapide nell'ambito della sua stretta sull'immigrazione. Il calcio: Alberto Gilardino è nuovo allenatore del Parma Calcio. Il nuovo responsabile tecnico della prima squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026-27 con un'opzione a favore del club per due ulteriori stagioni sportive. Campione del mondo con la nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l'esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005, durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu. È tutto, alla prossima edizione.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: te.
1: È l'una e due minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche

sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.